come mi dici lei, già che perder su amare te, sigala delante, chico che libero, perché di un pie sparrante, se vado barro, e non va di ausenza, se non va la vita, sempre la carenza d'anno della vita. Palomita blanca, buena noche y día de mi vida roja, y escribir el cielo con sereno vuelo, la tierra vida nunca solo piensa en el amor.